0: ay, ay, tran, tran, tran, tran, tran.
1: Oh, ya, dale.
0: Ay, la cama vino, oh, me consiente.
1: Oh, ya, dale.